0: Restate con noi. Tra poco, un classico che non ha mai smesso di farci emozionare. Solo su Radio Valbelluna.
1: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre. Radio Valbelluna. L'emozione non ha confini.

arrivato il momento di scoprire il nuovo sito di Radio Valbelluna. Su radiovalbelluna.it troverai tutte le informazioni sulle nostre rubriche, le notizie locali e nazionali e tanto altro ancora. Resta sempre aggiornato e connesso con noi. www.radiovalbelluna.it. Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo con più emozioni che mai. Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: aspettaci, aspettaci!
1: Da Pancera Arreda trovi lo stile e la qualità del Made in Italy di Veneta Cucine. Nei nostri showroom trovi la cucina dei tuoi sogni a meno di quanto pensi. Vieni a trovarci, la tua nuova casa inizia da qui. Pancera Arreda e Veneta Cucine ti aspettano a Feltre in Viale Pedavena 60 e a Belluno in Via Tiziano Vecellio 77.
2: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

0: A presto per giocare ancora con le emozioni.
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Valbelluna. L'emozione di essere informati.

0: aspettaci, aspettaci. Vedo che il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
1: Grazie ai prezzi Piuma di Despar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
2: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

0: Sono le 7:01.
1: Hai mai pensato di portare Radio Valbelluna sempre con te? Adesso puoi farlo con il nostro nuovo sito. Entra su radiovalbelluna.it e ascolta la radio in streaming ovunque tu sia. Notizie locali, nazionali, curiosità internazionali e altro ancora ti aspettano su www.radiovalbelluna.it. Un'emozione per sempre, anche online.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
0: Dal 1978 Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it. Vuoi di più dal tuo allenamento? Con le palestre All Fit hai più precisione,
1: più controllo
0: e molto più risultato.
1: A soli 39 euro al mese con check-up personalizzato incluso.
0: Palestre All Fit, la tua routine, la tua energia. Nelle sedi di Belluno, Sedico e Trichiana.
1: Scopri di più su allfit.it.
2: È tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
3: Nei momenti importanti della vita, per siglare ogni emozione con amore, Gioielleria De Min. Oro, preziosi, orologeria. Oggetti unici come te. Gioielleria De Min. A Santa Giustina, 100 Quadrifoglio. E su gioielleriademin.it.
4: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
5: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
6: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
7: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
6: Info su coopvolpago.it e sui social.
7: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
8: Nel cuore delle Dolomiti di Sesto, il tempo rallenta. Bath Moss Aqua Spa Resort. Natura, relax e autentico benessere. 2500 metri quadrati di spa, piscine, saune, sorgente sulfurea e la nuova Longevity Spa. Quest'anno Bath Moss resta aperto anche a novembre. Prenota indicando Longevity e riceverai 3 trattamenti Longevity in omaggio.
6: Bath Moss Aqua Spa Resort. Scopri le offerte su badmoss.it.
9: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
10: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4.
11: Autogemelli a Vicenza, raddoppia la corsia, non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
12: Casetti in legno incomodo, kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zanvetor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zanvetor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zanvetorlegno.it.

0: Prix trovi in offerta 3x2 passata de Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Pronti per un ottobre meraviglioso? Hai il germoglio Garden Center? Arriva Vivaio in Festa! Tutti i segreti delle piante d'autunno, laboratori e corsi. Inoltre, per i più avventurosi, abbiamo realizzato un labirinto fatto di paglia e zucche. E se avete fame, beh, ci sono anche i food truck. Il germoglio Garden Center per un ottobre meraviglioso a Salzano, Venezia.
3: Il tuo elettrocardiogramma a soli 20 euro anziché 30 euro. Prenotalo ora alle Farmacie Dolomiti, 6 sedi in provincia. Chiamaci per maggiori info. Scopri le offerte su farmaciedolomiti.it.

0: ovunque vai.
1: Portaci con te.
0: Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
4: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.

0: aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: È tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano. Lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
3: Nei momenti importanti della vita, per siglare ogni emozione con amore, Gioielleria De Min. Oro, preziosi, orologeria. Oggetti unici come te. Gioielleria De Min a Santa Giustina, 100 Quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
4: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
5: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
6: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4.
7: Nome:
8: ML Trax.
7: Missione:
8: uno scarrabile per tutti al servizio del vostro business.
7: ML Trax,
8: scarrabili nuovi e usati,
7: camion,
8: rimorchi,
7: ragni
8: e ceste metalliche.
7: Quando scegli, scegli il meglio.
8: ML Trax. Move on, lead the way.
7: ML Trax a Monselice, Padova e su mltrax.it.
9: Autogemelli a Vicenza raddoppia la corsia, non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
10: Casette in legno incomodo, kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zambettor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zambettor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zambettorlegno.it.
11: Non chiamarlo viaggio, chiamalo meraviglia. Vette che toccano il cielo, città senza tempo, borghi, laghi, mare, sapori che restano nel cuore. Un'emozione che cambia ogni stagione. Il Veneto ti aspetta. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
12: Ciao Sara.
13: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
12: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
13: E usa Therapist.
14: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
12: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
14: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
15: Doppio vantaggio da Alpa Flor. Dal 5 al 19 ottobre ritornano le due settimane del verde risparmio e gli straordinari vantaggi della Green Card.
16: 3x2, prendi 3 e paghi 2 su ciclamini, orchidee, eriche, callune, piante autunnali e fiori artificiali.
15: Riscopri l'incanto del Natale. Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 ottobre all'inaugurazione della fiera Tutto Addobbo Natale. Quest'anno ancora più grande ed esclusiva.
16: Garden Alpa Flor a Bastia d'Alpago. Seguici su Facebook.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese, TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Ti aspettiamo da Debona Motors, concessionaria ufficiale Skoda a Belluno e Conegliano.
20: Fai la scorta di convenienza. Ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti in offerta e altrettante proposte di qualità, come fuselli di pollo a 49 centesimi letto, mortadella Bologna IGP a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
21: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna, nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. Gruppo S2.it.
22: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.
0: Sono le 14:03.
1: Entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Non capita mai, ma quando succede?
2: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca, in via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
3: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
4: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
5: Quando occorre un car service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche.
7: Concessionaria Borrauto Renault e Dacia, a Montebelluna e Conegliano e su borrauto.it.
8: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, soli e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.
9: Ritorna la Festa del Miele a Limana, Belluno. Dal 15 al 18 ottobre, convegni, eventi, Cicchetti. Domenica 18, mostra mercato, lavorazione del miele e del latte, spettacoli, animazione e piatti tipici. Comune di Limana, Proloco, Api Dolomiti e Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP ti aspettano. Scopri di più su paesedelmiele.it.
10: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
11: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
10: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o un ragno. E ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
11: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
10: A San Pietro in Gù, sul web e social.
12: Nel cuore delle Dolomiti di Sesto, il tempo rallenta. Bath Moss Aqua Spa Resort. Natura, relax e autentico benessere. 2500 metri quadrati di spa, piscine, saune, sorgente sulfurea e la nuova Longevity Spa. Quest'anno Bath Moss resta aperto anche a novembre. Prenota indicando Longevity e riceverai 3 trattamenti Longevity in omaggio.
13: Bath Moss Aqua Spa Resort. Scopri le offerte su badmoss.it.
14: L'importante è farsi cogliere preparati.
15: Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
14: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche. Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Manning Core. Installazione con qualità a 5 stelle. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
15: Centa Stufe. Da oltre un secolo riscaldiamo il cuore di ogni casa. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena.
16: Gardel Margherita ti premia. Ora con l'esclusiva Petalo Card accumuli buoni acquisto fino a 40 euro da rispendere in tutti i reparti. Richiedi subito la tua Petalo Card. È gratuita e ti riserva innumerevoli vantaggi. Gardel Margherita a Santa Giustina in via dei Tigli 48 e su gardelmargherita.it.

0: Felix trovi in offerta 3x2 passata di Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Il tuo elettrocardiogramma a soli 20 euro anziché 30 euro. Prenotalo ora alle Farmacie Dolomiti, 6 sedi in provincia. Chiamaci per maggiori info. Scopri le offerte su farmaciedolomiti.it.
3: Sostituisci ora i tuoi vecchi pneumatici per te ribassi fino al 50% anche su autoaccessori. Attiva subito la nuova Fast Card digitale per te vantaggi fino a 40 euro solo all'emporio dell'auto a Sedico.
4: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna, nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. gruppos2.it.
5: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
6: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
7: Radio Valvelluna, l'emozione non conosce fine.

0: emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: A te, che hai un'azienda metalmeccanica. E a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
2: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
1: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
3: Non tutti gli ibridi sono uguali. A ottobre scopri la nuova gamma Renault E-Tech Series, ora disponibile su Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate.
5: Concessionaria Borrauto Renault e Dacia, a Montebelluna e Conegliano e su borrauto.it.
6: Ciao Sara.
7: Ciao! Senti, stasera partita padel.
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
10: Fai la scorta di convenienza. Ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti in offerta e altrettante proposte di qualità, come fuselli di pollo a 49 centesimi letto, mortadella Bologna IGP a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
11: Lasciati sorprendere dal gusto. Dal 14 al 18 ottobre Udine ospita A In Prosit. Grandi chef, cene stellate, degustazioni e incontri per scoprire le eccellenze della cucina e del territorio in un viaggio tra sapori e creatività. Scopri di più su turismofvg.it. C'è tutto un mondo di eventi in Friuli Venezia Giulia.
12: Sostituisci ora i tuoi vecchi pneumatici per te ribassi fino al 50% anche su auto accessori. Attiva subito la nuova Fast Card digitale per te vantaggi fino a 40 euro solo all'emporio dell'auto a Sedico.
13: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte vista, soli e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.
14: Doppio vantaggio da Alpaflor. Dal 5 al 19 ottobre ritornano le due settimane del verde risparmio e gli straordinari vantaggi della Green Card.
15: 3x2, prendi 3 e paghi 2 su ciclamini, orchidee, eriche, callune, piante autunnali e fiori artificiali.
14: Riscopri l'incanto del Natale. Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 ottobre all'inaugurazione della fiera Tutto Addobbo Natale. Quest'anno ancora più grande ed esclusiva.
15: Garden Alpaflor a Bastia d'Alpago. Seguici su Facebook.
16: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
17: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
18: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
17: Info su coopvolpago.it e sui social.
18: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
19: Nel cuore delle Dolomiti di Sesto, il tempo rallenta. Bath Moss Aqua Spa Resort. Natura, relax e autentico benessere. 2500 metri quadrati di spa, piscine, saune, sorgente sulfurea e la nuova Longevity Spa. Quest'anno Bath Moss resta aperto anche a novembre. Prenota indicando Longevity e riceverai 3 trattamenti Longevity in omaggio.
17: Bath Moss Aqua Spa Resort. Scopri le offerte su badmoss.it.
20: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
21: ADG Costruzioni, grande risultato anche con piccolo budget. A Santa Giustina, sopralluogo e preventivi gratuiti. Chiamaci al 348 75 58 236.
22: Radio Valvelluna, l'emozione non conosce fine.
0: Sono le 21:01.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: La rivoluzione continua. Revo, il gasolio HVO di SMP da fonti 100% rinnovabili, fino al 31 dicembre lo paghi meno del gasolio normale. Revo, da oggi più conveniente. San Marco Petroli, ci riconosci da Leone.
2: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Cambio di stagione? È il momento di fare scorta di benessere.
5: Alle farmacie Dolomiti trovi ampia scelta di rimedi stagionali, integratori, dermocosmesi, diffusori d'essenze e idee regalo.
4: Fino al 17 ottobre, straordinario sconto. 25% su tutto l'esposto.
5: Farmacie Dolomiti, a Trichiana, Mel, Belluno, Farra dal Pago, Lozzo di Cadore, Lorenzago e su farmaciedolomiti.it.
6: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
7: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
8: Strimmo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
9: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
10: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
9: Info su coopvolpago.it e sui social.
10: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
11: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
12: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
13: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
14: Trasmissione ricevuta.
15: Identità del soggetto.
14: ML Trax.
15: Caratteristica.
14: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
15: Ufficiale.
14: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
16: Portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
17: Grazie ai prezzi Piuma di Despar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
18: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
19: Autogemelli a Vicenza, raddoppia la corsia. Non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
7: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motosete e su motocarriole a 1999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.
6: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Le canzoni di una vita. Radio Valbellone.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
1: Scopri di più su reprointerios.it.
3: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
0: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.
4: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
5: This is the story of Ma Baker.